mi virare in scotana. Che figli scotana, virare la tuna. Sta buon vuoi ta ta ta. Ciao bandiera. Io distribuì balle, gente, isha. Io distribuì balle, gente, isha.

Tu mi virare in scotana, ti infrigi scotana, virare la tuna. Sta buon vuoi se, ta. Già bandiera, ehi, già bandiera, ehi, già bandiera, ehi, già bandiera.